0: Ma è da vario d'Africa una latino indigena o sacca
1: non si riguarda più vive a oggi ci vuole che mi scrivo ma fai guajeri
2: ha tu una pai qui ci le lastaro una conapa non fai co che è
3: ustedes están escuchando latino indigena
4: programa de América Indígena en Red Aler.
5: Más de 1,000 voces en un solo latido.